0: cominciare, e gli occhi chiusi per più una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino dei sottili, non svegliare fiori, i segreti non rivelati.
1: Soffiarlo,
0: non svegliare delle loro finestre. Destra, tesi, i muri, e sussurrarli, al di là delle loro mani, armati, non svegliarmi, è un deserto, una finestra dopo l'altra, andare, avere 16 anni, a parte all'altra, la città, vedeci, mi piace camminare, sussurrarci, un mese di vita, le ombre del sé, essere, l'ombra, andare, il mondo, tiri i segreti, dei mari aperti, al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: già, ma con la riserva lo penso e tra le foglie luccicare sul piace camminare sulla prima la notte in rivelata
1: le loro braccia
0: chiudere una chiesa una
1: non sussurrarlo
0: le loro mani
1: mi piace ma
0: camminare sul desiderio
1: non sussurrarlo
0: non rivelarlo
1: di là del
0: mese di vita essere
1: le una loro finestra dopo l'altra
0: cominciare
1: stanno
0: non spiegare
1: non soffiare
0: cominciare una finestra su che spiaggia
1: l'onda alta del mondo
0: sulle spalle, non soffiarle,
1: luccicare il
0: avere 16 anni, 14,
1: 14 15,
0: 15, 40,
1: 100.
2: Meffi, meffi, à qui tout est possible. Vous êtes bien sur RGO 88.2, radiogriouverte.com.